0: Bonjour, Florian.
1: Bonjour.
0: Chien à qui dit l'émission Lingua Nostra, per parla umusi occitan et per parla de l'occitan, comme disions l'autre quote. Alors, je dis que dans cette émission, nous sommes là pour parler occitan et aussi pour parler de l'occitan. Avec Florian à la technique. Florian, je vous entends dans mon casque et lorsque Florian parle français, moi, je l'entends en occitan.
1: Eh oui, c'est ça la magie de la radio, quelque part.
0: Ah, qui coi brabe. Eh bien, vous disiez que quand Florian parle en français, vous la usisce in occitan. Mais il me semble que Florian respire in occitan. Hein, Florian, j'ai l'impression que vous respirez en occitan. C'est merveilleux. Alors, nous sommes en plein cœur de cette langue qu'il faut retransmettre. Allora, on è sciocca di parlare che la lingua che cal trasmettere, che cal fa parlare, oitsui e doiuei, cette langue qu'il faut transmettre, qu'il faut faire parler aux jeunes d'aujourd'hui. Metto, beto, beto, beto. Lo cal fa parlare, oloi bestiai. E aussi, il faut la faire parler aux animaux. Ça n'a pas l'air très important comme ça. Pourtant, vous allez comprendre. Anas comprendre lo problema. Un cop, come ribete, plo sicur che come ribete, con un istuero Bertodiero, che mo ribete un nau de mars, di giornata pochado, a una mia pari, che è un tipo plo come cale, so che l'aie, c'è un plo, è un mestier, di loi clascio in auto, e ho plo buiozza, o fa plo sui causoi, ma in sur mi dice, che la mi dice, c'è suono peire. Allora peire mi dice, hai pazzo mai bi dei baccoi, c'è fa mulge. Ah, così al? Pazzo mai? Ma no, no, pazzo mai. Allora di ieri mi hai un fraio, che con uno buorio, plo bravo, che ho dei baccoi, che su plo mi stugio, e le suono tutto per lui, no, le mulca, domotica, docer, allora mi giobi per che te calveni, te calpendri l'utren de nuetta qui, che passo per Brivo e che de quo marzo o marzo pa, ma infine te calmunta, diso che il tren. Ecco, c'è fette oitale, ai culit per o la garo do fizza, e per l'umunta, l'umoti, si è giure mezzo del moti, ale, porte mulge. E ale, e noto, porte mulge. A chi tu se passo plom, un fraire ero preste, me ero con te, un fraire de vera, a chi in parisien che so mai ovvio pabito quo, che un fraire con te, indesce dire, li bau a penre ti quon, a che l'ome che plo plo sha, che plo crane, che plo vestit, a chi di li staple, e lo butoron a chi pel pon di lu, di un ancien couloir d'alimentaciu, per lo ibacco. E a chi cominciava di muge, e l'ullate, pascio chi, e lo ibacco, l'udonu, tondelate, ci fa come quo, ale a chi, floreto, avancio, ale a chi, veni tu, oh, avancio a te, ale. Ah, e io mi stungo chi, ok, lo mi pascio lo lengo pel mure. E per io gozzavo tutto quo, ma ero contente. E gli abbiotto bene. Di le staple, loi girundoi, sapes, loi pizzuno girundos negra de staple, che d'intrava cominciavo lo niu, bujai dit, lo nou de mar, cominciavo de fa lo ni, a chi? Ah, quero in accrado mattinado, sion plo, sion talo men plo, che tu d'un qua mon fraire se biro, e di, pus la vache. Mi di, mon fraire gen rufat a chi, gen musci in culero. De che li pren. Oleri o gazzi, d'un pan dell'altre, o drezza e ker, e te beji pa che pere, e io. Mon frai, je torno a bira, e pousse la vache. Mi dira che qua, coi pa tutto fe, come tutto l'uro, a che il qua, cal fatti quon. Allora, mi dieri, me spasi in tren di dire a pere, che ho lo pulito il coscio duro dell'ovilo, dispensa chi o che lo vacco di lo merdo, pa possibile. Allora, e beh, dimuravo pa che io. O gazzi, me pennù, obio tobe de loi pizzun cauchoduro, pa de boîte cap. Et me dit, je torno dire pousse la vache. Et con ribet, che biro in tre geniquo, pousse la vache. Ouh, et ben, j'espérerai pas mai, eh? Dopo l'ere à qui? Dillo merdo. Et ol douge n'est pas, par dire, eri pleine de merde, mais puis continuer à bon chat. Et l'ere t'es pinci à kilovac. Allez, allez, allez, allez, t'es caliana. Allez, allez, allez. Allez, pizzuno. Au bon chat, au bon chat. Allez, allez, allez. Mais, mon frère, chez biro, une

Si può dire quando è sferente, si può dire quando è lì stesso, non si può dire quando è l'usimboleggio. Può darsi che è troppo complicato, può darsi che le parole vatte per scelta, non so di nulla quando tutto si mischia.

Si vuoi riei chi domani sarà fatto di un tempo oggi, de rimane e di innanza e rimane. Di giorni allontanati e di stenotta bene, notte in sveglio e notte in corona da sogni. Feriano meglio un d'inunda, quelli che volevano parlare, feriano meglio a tacesi, come li avvagino beu tempo d'incuo.